Agarte fantastico, eh? Stiamo conversando, se ne presentando, tu sai? Lourdes, Lourdes, I want to hear you!